0: Boogaloos.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata